0: Et un autre Bastiais bien connu, Antoine Thiauze, qui nous interprète « Mama », une chanson douce, pleine de nostalgie et de douceur, témoignant des moments, berçant nos souvenirs.
1: Mama. A vedete sta donna che fa la peugiassu, qua capra a mano, sa capra di aracina, qua d'intendo la ugollo. Questa è mamma. Da come ricordo vengo sempre la stessa, sempre quella che si è scritta in tuo mio cuore. Intorno a me sui fronti e in lucci di aiante riconosco a piaga severa gli anni che passano. Ma non t'avviso io a mia mamma, o tempo cuore senza che la sua bellezza cancelli e che la sua dolcezza si sfiorisca. Ci allontana la vita, ci allontana la vita e ci porta da mare in là, ma a premura non si addormenta. Mamma dà sempre un sguardo sopra l'orizzonte e la sento sempre vicino a me. E in pieno conguglio, quando ci vuole l'avviso superiore di virtù giusta e santa, mi si pare di domandare a voce discreta: che dice mamma? E mamma consiglia e mamma consola. E quando a sera in qualche sconno i continente o sotto a tutti i cieli di un mondo mi si pare di vivere altro. E perché che mi riporto in mente di sentimento verso quella che fa c'entra sempre le sue parole in lui mio cuore senza picchiare all'avanzo. Mamma, mamma, sangue e vita mia, di quale tengo ogni dia che mi rallegra e mi soccorre. Mamma, mamma, in me è come un fiore che è sbucciato nelle mie vene, per le mie gioie, per le mie pene. Avete questa donna che fa la peugiasso qua capra a mano? Questa è mamma.

0: Stamane, stamane al nostro bordello è giunta a picchiarci un agello. Berrano, berrano, berrano a tutti quelli con l'asano. E noi gara torce mazzette per fare donte visculette.
1: Fadulina, vadulina, ducchi come la vadina, gorilesta e cantarina, dalla sera alla mattina. Fadulina chi so sola, a dovoce mi consola, bene e contami una vola. Si tu bene domattina, ti porterai io alla scuola, pietta in la mia cartina. Fadulina chi so sola, ad ovoce mi consola, vieni e contami una vola.